ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?
1: Oh,

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Più lontana mi stai, più vicina ti sento. Chissà chi sto momento

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso!
3: Fallo adesso!
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella Radio.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Sei tu, Marie?
1: Chi siete? Che volete?
0: Non ti ricordi più, io sono Gennaro.
1: Ma io non conosco nessun Gennaro.
0: Ci siamo conosciuti qua a spiaggia.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: l'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio.

versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu, sono qualcosa in più, e se non sto con te,

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: LDA e H7, poesie clandestine.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle poesia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

si richiama vita. E perché la vita si per me. E vota, non do saccia dicere la parola che approva. Ma tu mi puoi capire a papà. Puoi sempre contare con a me. Non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Enzo Barone e Joseph, voglio a chicoté.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, o dolore a Lucca e a verità fa male.

mia immaginazione è fervida, so che ti eccita, la tua espressione è perfida, Dio è femmina, sai che sei presente pure quando manchi, mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Mary Milani, bomba atomica.

0: Canzoni napoletane.
1: Marco Calone, è colpa tua.
2: Tu non sai.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Fabiana e Nando De Marco, Sì non si tu.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cose che

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiama

bella radio. Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Anthony, solo per te.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella, bella
3: radio. Canzoni napoletane. Alessandro Fiorello, tu la mia favola. Ci sto da-

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quanto e li abbavava a forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pavando, ma i sbagli che ha già fatto ne sono

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Rocco Hunt, Lourdes-Movase.
1: Se è così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo tempi migliore, ma so solamente brava a fare persino minore. Non so romantica, non piagna innanzi ai film. Ma te muresse, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore manda ritta che è una debolezza. E cada cita sempre chi te fa carezza. E tu guardava a rete vetro in una finestra rotta. Su una stella e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapeva che hai vinceva perché era ciò.

canzoni napoletane. Antonio Zinna, 6.

Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo

0: 351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VIP tende da sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
9: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Eccoci, buongiorno.
1: Io sono Francesco.
0: E questa mattina
1: mi sono svegliato presto,
0: bravo,
1: in quel vuoto.
0: Io
1: ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.
2: Bella, ti svegli.
0: Com'è con gli applausi stamattina? Ci siamo? Vabbè, ma siamo con lo scarso, ma ci sono, va. Vediamo, rifatemelo. Vabbè. Come si suol dire, pochi ma buoni, pochi ma buoni. Buongiorno, popolo di Bella Radio Canzone.
3: Ciao, buonasera, chi sei?
0: Come chi sono? Te l'ho detto, io sono Francesco, la mattina mi sveglio presto e faccio compagnia dalle 8 fino alle 10. Su Bella Radio Canzone Napoletana ci potete seguire in televisione, in radio, sia in FM che in DAB. A proposito, vi ricordo sempre il DAB su blocco 10A. 10 blocco 10D e blocco 9A per Messina, Palermo, Catania, tutta la fascione che è Reggio Calabria. Oh, come lo devo dire? Come lo devo dire?
3: È lui che fa, che ti dice?
0: Ciao,
3: buonasera.
0: Che fai? Allora, i vostri messaggi, se volete, al 388-8292-885. Saluto qualche amico, saluto a Sabuccio Viscuso, a Salvatore di prima, a Gaetano da Gravina, a Ciccio. Poi saluto. Man mano che poi mi arrivano i messaggi, io vi saluterò, perché non mi spugo, a volte mi spugono i nomi. Sì. Non è che. Però capita, no? Oh. Ah, ecco, hai visto? Questi sono gli applausi grandi, quelli grandi. Vabbè, comunque va bene, ma non ce ne frega niente, non ce ne frega più di tanto. Popolo di Bella Radio, iniziamo il nostro appuntamento con Messo dall'Almanacco. Ci sarà il detto siciliano, ci sarà la frase del giorno, ci sarà l'oroscopo, ci sarà la canzone siciliana. Insomma, c'è un po' di tutto in questo nostro appuntamento mattutino. Se si può dire mattutino alle 8, vabbè, mattutino è alle 5, alle 6, alle 7, all'alba, ma mattutino alle 8 sì, no, perché non dite no? Vabbè. Oh, quando mi vado a cercare il telefono, che l'ho lasciato in qualche posto, ma non so dov'è. Ora lo chiamo, telefono! Dove sei? Ah, mi ha risposto, vado.
4: Tu non sai che mi cagnata vita. Si picciarello non lo può sapere, carina l'occhio da giurista.

0: pensava che era avuto tutte cose in vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poi te cagna vita e poi te ramillo sorriso.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla.
4: Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: E che? È finito così veloce, brava, brava, brava, brava. Allora, eccoci qua, no, stavo pensando, dico, ora che cosa devo fare, ora che cosa devo fare, ora che cosa devo dire, non lo so. Oh, abbiamo saputo, mi scuso, che vuole, vediamo, buongiorno, per ricambio. Dunque saluto a Sebastiano Toro, Antonio Masco, a Giampiero Napoli, tutta la politica, zio Gaetano Milici e il figlio Giovanni, grazie, buon proseguo, piacere mio sempre, sì, grazie. Era il messaggio veloce di Salvuccio, mi scuso, perché noi quando leggiamo siamo per... Salvuccio, hai capito tutto quello che ho detto, vero? Spero di sì. Abbiamo invece il messaggio qua del nostro caro amico.
1: Buongiorno Francesco, direttore, come stai? Tanti saluti da Pozzo Sant'Andrea.
0: Ecco, Pippo.
1: Buona giornata per tutti.
0: Pippo, pensavo poco fa quando ho salutato Ciccio, volevo dire Pippo, ma mi è sfuggito Ciccio al posto di Pippo, hai capito? Ah, ecco. No, perché mi pronuncio Ciccio invece di Pippo? Pippo e Pippo Pippo, non lo sa che io dicevo tutta la verità. È sfuggito il nome, ho detto Ciccio, invece dovevo dire Pippo. E allora, Pippo, siccome a Pippo piace il classico napoletano, noi ne ascoltiamo uno.
2: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: portate le strose. La voce, per chi conosce la musica napoletana e da dagli 80 anni in su ha riconosciuto che era Tony Astarita.
1: No, no.
0: No, anche sessantenne, anche cinquantenne, anche quarantenne. I ventenni no, i ventenni no. I ventenni Tony Astarita, insomma, mi sembra un po' difficile. Comunque ce l'abbiamo fatta, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Francesco, grazie. Lo so che quando leggo sono chiaro, no? E rispondo a Sarbuccio che mi dice, ah, ho capito benissimo tutto quello che hai detto. Io quando leggo, leggo bene, caro, leggo bene, forte, chiaro e tondo. La facciamo una cosa, che ore sono? Vediamo un po' che ore sono. Prima mi guardo, sono le 8:30, è l'ora, è l'ora, è l'ora del nostro almanacco di oggi. L'avete contato i giorni? No, perché se non li contate, capitemi, non siete qua. C'è bisogno della funeral service. Se non li contate, scusate. Comunque, oggi è mercoledì 24 di giugno, è il 175esimo giorno dell'anno della 26esima settimana. Avete contato oggi il 175esimo giorno? Bravi! Per arrivare al 31 di dicembre mancano 190 giorni, cari amici miei, quindi noi tra 190 giorni ci ritroviamo e siamo sempre qui! E insomma, possibilmente qualcuno potrebbe mancare, che non li conta, perché non ha fiducia in me. Perché io gli dico, contali, ascoltami, contali i giorni, li devi contare. Tra 190 giorni e 32, tu devi contarli i giorni, devi arrivare a 190 giorni e poi riniziamo da 1, da 365 anzi. A chi facciamo gli auguri? Oggi facciamo gli auguri a Giovanni, oggi è San Giovanni Battista. Oggi anche San Guanardo, San Romoldo, San Teodogaro, San Teodolfio, San Teros, San Lorenzo, San Corrado, Cogliano e Giliberto. Bene. Cosa vi posso dire? Vediamo un po'. Partiamo che vi dico ad esempio che il proverbio del giorno. Per a San Giovanni il giorno più lungo dell'anno. Ma sai che non lo sapevo? Quindi oggi è il giorno più lungo dell'anno? Oh, così c'è scritto nel nostro almanacco. Poi non lo so se ognuno si fa il suo. Per conto proprio questo non lo so. Comunque a San Giovanni è il giorno più lungo dell'anno. Cosa vi posso dire oggi? La frase del giorno. Per essere felici bisogna essere pazzi. E per essere pazzi bisogna avere il coraggio di fare quello che gli altri non fanno. Il coraggio di fare. Sono stato chiaro? Ve lo ripeto, per essere felice bisogna essere pazzi e per essere pazzi bisogna avere il coraggio di fare quello che gli altri non fanno. Il coraggio di fare. E allora tu sei pazzo e felice. Cosa vi posso dire? Ancora, aggiungiamo. Oh, era il 1910 quando è stata fondata l'Alfa Romeo. 116 anni fa è stata fondata l'Alfa Romeo. Io ci ho avuto l'Alfa Romeo, l'Alfa 33 quadrifoglio oro, una bomba di macchina. Brava, brava l'Alfa Romeo. L'Alfa Romeo sempre era Alfa Romeo. Ora la fanno in Cina, in Giappone, non lo so. Dopo cacchio l'hanno fatta, ormai l'Alfa Romeo, anche questa è partita. Poi, se tu hai un quadro del Picasso, bravo. Perché la prima mostra di Pablo Picasso è stata 125 anni fa. Picasso, c'hai un Picasso? Non ce l'hai un Picasso? Peggio per te. 1497 Vespucci sbarca in America. Amerigo Vespucci sbarca la palma del primo europeo a mettere piede sul suolo americano. Che se non era per Cristoforo Colombo, altro che Trump, ancora erano con gli archi e le frecce. Questa specie di individuo che si è permesso di dire certe cose al nostro presidente, alla Meloni, ma sto pedofilo. Cosa vi posso dire? Renzo Arbore oggi compie 89 anni, Edoardo Vianello compie 88 anni, arrivo. Poi che vi posso dire ancora? Un anno fa ci lasciava Alvaro Vitali. Non credo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
9: 342 64 18 410.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
12: Bella Radio. Bella Radio.
13: Canzoni napoletane.

bella canzone di Andrea D'Amore, Io, tu e mamma. Io, tu e mamma, la canzone è quella di Andrea D'Amore. Oh, questa è bella, questa è male. Salva Mani Nude, uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca. Eh già, salva a mani nude, eh? Uno squalo bianco di tigre, quelli proprio pericolosissimi, era lungo 3 metri. E a questo squalo aveva un amo in bocca. Ebbene, questa è l'impresa di Elliot Sudal, un pescatore del Massachusetts, in America. Questo signore ha soccorso questo grosso squalo che era alla deriva, l'ha preso, gli ha tolto l'amo dalla bocca, zaccate, e l'ha rimesso in mare. Ah, e quello squaletto l'ha guardato e dice: oh, grazie, sei girato, grazie! E se n'è andato. Bravo, bravo a Elliot Sudal, questo pescatore del Massachusetts. Dall'America, siamo del Massachusetts, siamo dall'America, America. Non era per Americo Vespucci, per Cristoforo Colombo con le tre caramelle, dove eri ancora, caro Trump, dove eri? Con le frecce ancora eri con le frecce. Va bene, ti faccio ascoltare una bella canzone, sì, bella, questa è bella, eh? Le prime note, eh? Mi dicono cosa? Ecco.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Immagina la tua casa un'osi di eleganza.
2: Un'osi di eleganza.
1: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.

fischiettando, fischiettando, siamo giunti alle 8:55 di questo mercoledì 24 di giugno. Io direi di iniziare l'appuntamento con l'oroscopo, sennò poi tutta una volta mi affatico, mi viene l'affanno, non respiro. A proposito, accendiamo il condizionatore per chi si sta occupando di Lucauro. E iniziamo a parlare del segno dell'Ariete, modestamente, cari amici dell'Ariete, vediamo un po' l'amore per noi come oggi. Atmosfera intrigante, decisamente passionale. Oggi cerca un'intesa psicologica profonda con il partner e non ti accontenti delle risposte superficiali. Bravo! Il lavoro, il tuo senso, il tuo sesto senso per gli affari è eccezionale. Hai capito? È il giorno perfetto per analizzare investimenti, contratti o per sbloccare una vecchia e complessa questione finanziaria. Ottimo! La salute, fase di profonda rigenerazione. Oh, ti liberi dai pensieri pesanti dei giorni scorsi e recupera una piacevole e ritrovata forza anteriore. Ma sarà questa forza interiore? Vabbè, però voglio dire, non è che... il toro. Vediamo un po' il toro, cosa abbiamo da dire sul toro. L'amore. La luna in opposizione ti sfida a essere più flessibile. Se i partner sollevano una questione delicata, evita di alzare un muro di silenzio. Ascolta con onestà, senza arroccarti sulle tue posizioni, caro amico del toro. Il lavoro. Le collaborazioni e i rapporti con i soci richiedono molta pazienza in questa giornata. Abbi pazienza. La salute del toro. Un po' di stanchezza dovuta alla tensione nervosa. Quindi riposa. Non ti innervosire. Oh, i gemelli. Vediamo i gemelli. Un mercoledì, parliamo di amore chiaramente, un mercoledì dedicato alla cura della routine, delle piccole cose quotidiane. Dimostri il tuo affetto attraverso gesti concreti di presenza reale e attenzione pratiche verso chi ami. Il lavoro. Sei incredibilmente efficiente e produttivo nei compiti di precisione. Riuscirai a tutto quest'oggi. E la salute dei gemelli. Focus sul benessere psicofisico. È il giorno ideale per una dieta leggera o per riprendere una buona abitudine salutare per il corpo. Esatto. Un bel babà la mattina ti renderà felice. Ariete, toro, gemelli. Parliamo del cancro prima di andare in pausa musicale. Amico cancro, il tuo amore, giornata splendida. Il bellissimo trigono della luna in scorpione si sposa a meraviglia con la tua natura, regalandoti un'intesa di coppia solida, profonda e molto passionale. Il lavoro. L'estro creativo e l'ispirazione sono a massimi livelli. Hai ottime intuizioni e sai esattamente come mettere in pratica senza sprecare tempo o risorse preziose. E infine la salute. Eccezionale picco di energia vitale e ottimo umore. Ti senti forte, rigenerato e in perfetta armonia con te stesso. Basta. Finiamo con l'oroscopo, con questa prima parte dell'oroscopo, i primi tre segni, Ariete, toro, gemelli e cancro, poi c'è quello del leone, vergine, capricorno, gemelli e gemelli, e poi ancora a seguire finiremo con i ok? Bene. Gigi Finizio. Fotografia.

0: di Bella Radio ti sveglia.
1: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli.

0: Il gusto del mare, ogni giorno.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

eccomi qua, no, stavo mandando un messaggio al figlio di Gianni Celeste perché ancora mi devono pagare della pubblicità e non so, siamo tutti seri, ma mi sa che tutta questa serietà non la vedo tutta questa serietà, perlomeno del figlio, il papà non c'entra. Allora, sono le 9:04, ma si è fatto tardi, popolo, dobbiamo parlare di oroscopo, amici del leone, il vostro amore. La luna in quadratura crea un po' di tensione tra le mura domestiche e un briciolo di orgoglio di troppo. Non permettete alla preoccupazione esterna di renderti freddo o distaccato con chi ami, hai capito, caro amico del leone? Il lavoro, questione legata alla tua base operativa o alla gestione burocratica, richiedono attenzione. Risolvi subito le piccole pendenze senza innervosirti o polemizzare. Ed infine parliamo della salute del leone, un pizzico di irrequietezza e stanchezza emotiva. Una serata tranquilla nel comfort del tuo nido, con una buona musica ti restituirà l'equilibrio che c'è. Oh, la Vergine. Lo so. Io lo so, tu lo sai. L'amore della Vergine, ottima comunicazione. Oggi riesci a esprimere ciò che provi con grande chiarezza, profondità e realismo, rassicurando e affascinando profondamente il partner, e anche lui se l'aspettava, porcaccia miseria, e anche lui se l'aspettava. Il lavoro, mente aperta, scattante, molto ricettiva, una conversazione informale o uno scambio di idee faranno nascere un'ottima intuizione da applicare subito alla tua professione. Ed infine la salute, ti senti leggero, curioso e in buona forma fisica. Sfrutta la serata per una passeggiata rigenerante all'aria aperta, caro Vergine. E infine la Bilancia. Infine no, perché dobbiamo parlare dello Scorpione. L'amore. Cerchi stabilità e conferme reali. Oggi preferisci la vicinanza concreta del partner alle grandi parole o alle promesse astratte. Il lavoro, focus sulla situazione finanziaria, è il giorno ideale per rivedere i conti, pianificare le spese o fare un acquisto utile e mirato per la tua attività professionale. La salute, ti senti solito e ben radicato, il corpo risponde bene, ma richiede ritmi più calmi, evita la fretta e talvolta durante la fretta a tavola durante i pasti, non è che ti devi ingozzare, assolutamente no. E infine, caro Salvuccio Viscuso, vengo e mi spiego il tuo segno, Scorpione, ma non per Salvuccio solo, per tutti coloro i quali sono nati sotto il segno dello Scorpione. Amore, la luna splende sovrana nel tuo segno, sei il protagonista assoluto della giornata, magnetico e affascinante. Vabbè, andiamo avanti. Il lavoro, grande lucidità, determinazione e intuito eccezionale. Nessun ostacolo sembra fermarti in questa giornata, in questo mercoledì 24 di giugno. E infine la salute, straordinario picco di energia vitale, la stanchezza sparisce in un lampo e la tua pelle risplende. Concedete una piccola coccola di benessere, caro Scorpione. Hai capito? Vabbè, basta. La ola.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene, 300 euro. Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Group. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

bello questo classico, bello, bello. Oh, sono le 9.29, è giunto il momento di quello che è il nostro detto siciliano di oggi. Andiamo con la basetta, eccoci qua.

Il detto di siciliano siculo, il detto siculo di oggi siciliano queste voglia è il seguente. È il seguente. Vengo e vi spiego, signore e signori, non sono qui per vendere, ma per dirvi soltanto qual è il detto siciliano di oggi. Dunque, ducosi sono stravagante, usuverchio e o mancante. Due sono le cose superflue, il soverchio e il mancante, il giusto sta in mezzo. Ducosi sono stravaganti, usuverchio e o mancante. Era questo il nostro detto di oggi.

insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile, Cesare, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia a me.

che a Magliagnere c'era sé. Quando sta invece a parte me, io la già solo desiderato e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato non può essere uguale. Non sai che ridere c'era sé. Una bella notte non sai che la vita cerchi di accontentarla, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, qui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te pure bella, ma chiami sempre non sai che fa.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. Come per incanto.
10: Da sto barra all'università.
9: Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Ma che dice volte andare a Centurpe? Io vorrei capire. Ma che dice? Sto parlando con. Ma che dice volte andare a Centurpe? Lascia vedere, ci andiamo io. E venerdì ci vado io, venerdì pomeriggio. Che ci vai a fare? Che ci vai a fare? Sto a casa, sto a casa, aspetta a te. Vabbè, a volte uno parla. Parla da solo, ma parla con chi capisce che sta parlando con lui, perché io sto parlando con lui e lui capisce quello che gli sto dicendo. Tutti gli altri no, ma lui sì. Che ci vai a fare? Cioè, stata a casa, ci vado io venerdì. Parliamo del Sagittario, vai, gli ultimi quattro segni dello zodiaco, nei pesci, che è l'ultimo segno. Amici del Sagittario, il vostro amore oggi è una giornata più intima, silenziosa e riflessiva. È un mercoledì utile per riflettere sui tuoi sentimenti nel silenzio del cuore prima di agire o prendere decisioni affrettate. Capisci a me? Il lavoro del Sagittario, ottimo momento per lavorare dietro le quinte. Raccogli dati, pianifica le prossime mosse strategiche e non svelare ancora a tutti i tuoi progetti futuri. E non ti fottono. E poi abbiamo la salute. Hai bisogno di ricaricare le batterie mentali. Una serata di totale relax, silenzio e detox digitale farà miracoli per il tuo benessere. Basta, parliamo del Capricorno. Vediamo un po' l'amore del Capricorno. Come sta? Amore del Capricorno, dove sei? Ah, una giornata stellare per l'amore. La luna amica favorisce progetti a lungo termine con il partner e i contatti con gli amici più fidati. I single emanano un fascino solido e affidabile. Il lavoro del Capricorno. Il lavoro di squadra è baciato dalla fortuna. La tua capacità di pianificare ti rende il punto di riferimento perfetto per colleghi, soci e collaboratori. E infine la salute. Ti senti integrato, solido e in pace con te stesso. Bravo, bravo, bravo. Parliamo dell'acquario.

0: amore, la luna alta nel cielo può portare un briciolo di freddezza o di distacco emotivo. Cerca di non rispondere con troppa rigidità alle richieste e all'attenzione del partner. Stai buono. Il lavoro. Hai capito? Ok.
1: Ai.
0: Ok. Oh, davvero fermo nel lavoro. Sei sotto il riflettore e qualcuno valuta la tua affidabilità professionale, dimostra il tuo valore con la tua solita competenza. Evita le polemiche sterili con il superiore. Ed infine la salute dell'acquario. Stress da troppe responsabilità, attenzione alla zona cervicale e alle spalle. Un bagno caldo, un po' di stretching serale ti aiuteranno a sciogliere i nodi. E basta con l'acquario, finiamo con i pesci. Ma sì, dai, mettiamoci del nostro. Vediamo un po' i pesciolini quest'oggi, come l'amore. Mercoledì da 10 lode, la luna in splendido trigono esalta la tua natura sensibile, romantica e sognatrice. Serata magica per l'intesa di coppia. I single sono pronti a far innamorare. Il lavoro, orizzonte larghissimo, in utilizzo pazzesco. Si deve negoziare un accordo, presentare un progetto importante o fare una richiesta. Oggi la tua lungimiranza trionferà, caro amico dei pesci. Ed infine la salute, vitalità al massimo e ottimo umore. Buono, buono, buono.

0: Anche questa è una bella canzone, ma no, bella, è bella, bella, bella. Bella come bella radio canzone napoletana. A proposito di bella radio canzone napoletana. A proposito, volevo ricordarvi che se vi dovessero chiamare al telefono chiedendovi che radio ascoltate, non è che dovessi, perché se vi ho pronto, stiamo facendo un'indagine, questa audio radio. Non chiudete, no! Perché loro vi chiederanno quale radio ascolti. Perderete 5 minuti, questo è vero. Perché vi chiederanno che lavoro fate, in modo da capire chi ascolta bella radio, che titolo di studio, siete casalinghi, siete lavoratori, siete nulla facenti, bello. Comunque, se vi chiamano, voi rispondete: io ascolto bella radio canzone napoletane, mi raccomando, bella radio canzone napoletane. Non dovete dire soltanto bella radio, ma bella radio canzone napoletane. Non dovete dire soltanto canzone napoletane, ma bella radio canzone napoletane. Insomma, voi ascoltate sempre come me bella radio canzone napoletana. Poi che sfortuna, non mi hanno mai chiamato, va. E se mi chiamassero, scusi, lei che radio ascolta? Che Radio Maria. Ai ai ai ai ai. Vabbè, allora, bella radio canzone napoletana, mi raccomando. Sono le 9.50, si sa, è tardi, abbiamo l'angolo della nostra canzone siciliana. Quest'oggi ne ho scelto una allegra, contenta, una di quelle minchiatelle belle, una minchiatella, però ve la voglio far ascoltare, l'angolo della musica siciliana.
1: Bella Sicilia, le più belle canzoni siciliane. Bella Sicilia è un format esclusivo Bella Radio. Hey, hey, hey, hey, hey.

tovaglia che sogno tutto bagnato. Le abbia ora stendalare oggi e questo cavolo che fa. Non saggio, ah, non saggio. Chiamare l'olio puttaste, l'olio buono. Oh yeah, Gianni. Ma non senti che cavolo che fa, ma

0: Oh, ve le ricordate i brigantini? Eccole qua, onde sì. A mare. Bella, va bene. Noi siamo giunti al termine di quello che è il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 24 di giugno. Ci siamo a luglio, agosto. Squagliò giugno. Va bene, ci risentiamo domani mattina intorno alle ore 8. Tra poco Milena vi farà compagnia. Io vado via. E qua non c'è un silenzio più. Devo fare tante cose stamattina. Vabbè, vi auguro una buona giornata. Che potevo dire? Niente. A domani. Statemi buone. Bella questa, di Nino D'Angelo. Lu jeans e una maglietta. Sabuccio Pescoso, buona giornata. Divertiti, Sabuccio Pescoso. Lu jeans e una maglietta.
1: Una faccia a quel sapone. M'ha fatto innamorare. Che sta semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione e non la tiene ancora.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
9: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
9: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
9: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
10: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1333.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo agli amici di Bella Radio. L'anticiclone subtropicale è in ulteriore rinforzo nelle prossime giornate sulla Sicilia. Ritroveremo difatti da mercoledì in poi tempo stabile, cielo sereno, al più poco nuvoloso, delle giornate ampiamente soleggiate con basso rischio di temporali. I venti deboli con mari quindi calmi o quasi sotto costa. Sarà la classica estate mediterranea oggi e domani con temperature grosso modo tra i 28 e i 32 gradi, sono valori medi. Nel vista del weekend valori termici in aumento, ma il grande caldo interesserà soprattutto il centro-nord Italia, meno l'estremo sud. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Cosa c'è tra di noi?

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Da questo momento, on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: E voi siete pronti a interagire con me? Buongiorno bella gente, buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Oggi è il 24 di giugno del 2026, sono le 10:20 in questo preciso momento. Bentrovati, dicevo, buon 24 giugno e tanti auguri a chi si chiama Giovanna, Giovanni. Insomma, oggi è San Giovanni Battista, qui dalle nostre parti, proprio, diciamo, sì, è la festa del patrono, no? E quindi si festeggia, ma noi siamo insieme a voi a tenervi compagnia con la nostra bella musica, ma soprattutto con la nostra compagnia. Allora, belli di bella, potete cominciare a mandare i vostri messaggini. 388-8292-885, il nostro numerino telefonico, oppure potete anche telefonare se volete al numerino 095-8739-658. Fatelo subito e io sono qui per voi, per interagire, ecco, per interagire insieme a voi. Tra poco, dopo la pubblicità, arriva Alessandro Spitaleri con Tussina Musica e poi Insieme.
3: Revisione in scadenza.
4: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
7: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
11: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
10: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
11: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
10: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
11: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
12: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: parole d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: E allora, belli miei, rieccomi qua, ci sono, ancora benvenuti, ancora ben trovati. C'è qualcuno al telefono? 095 87 39 658, richiamate che è caduta la linea. Ah, vediamo, allora, c'è questo messaggino qui, ascoltiamolo, sentiamo un po'.
2: Ciao Veleno, sono Giusy.
1: Buongiorno.
2: Volevo dire ai miei tuoi amori, mio marito Davide.
1: Sì.
2: E la nostra bellissima Noemi. Che sì. Amo tantissimo, sono le mie vite. E un saluto da parte di mia sorella a mio marito Davide.
1: Ok.
2: E niente, volevo dedicare a loro una canzone di Nando Mariano e Nancy Coppola, Insieme per tutta vita Maristà. Un saluto a tutti voi di Bella Radio. E un saluto a te. Ciao Milena.
1: Ehi, buona giornata anche a te. Allora, sentiamo un po', intanto che abbiamo al telefono, dai. Pronto? Pronto?
3: Ciao Milena.
1: Buongiorno Stefi, buongiorno. Qua tutto bene. Allora, cosa facciamo oggi? Chi salutiamo?
3: Saluto lo staff della radio.
1: Sì.
3: E poi? Penso che oggi mi vedo grandissimo la canzone delle mattine rose verde.
1: Va bene, cara, va bene.
3: Ciao Milena, a domani.
1: Ciao, a domani. Ciao. Va bene, salutiamo la nostra amica Stefi. Ed intanto vediamo un po' di leggere qualche altro messaggio. Allora, buongiorno dottoressa, oggi diciamo che siamo puntuali, bene, grazie. Saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish. E poi ancora Salvuccio Mavilla, Sebitoro, Antonio Mascali, lo zio Gaetano Milice e il figlio Giovanni. Grazie dottoressa, un forte abbraccio. Ma guarda, lo vedi come sono stata puntuale. Buongiorno segretario mio. E poi abbiamo Vittoria. Buongiorno Vittoria, come va? Voleva dedicare Treno di Franco Ricciardo alla sua amica Katia Longo. Arriverà anche quello, mia cara. Va bene, intanto ci dobbiamo fermare un attimo e andiamo in... No, non ci fermiamo. Guarda che cosa ho scelto per voi, questa bellissima canzone di Maria Nazionale. Una sera particolare.

0: rieccomi, rieccomi, ci sono, ci sono. Dicevo, vabbè, benvenuti ancora una volta, rieccomi ancora insieme a voi, questa bella radio, canzoni napoletane, abbiamo qualcuno al telefono, pronto?
1: Pronto, Milena.
0: Buongiorno. Chi è?
1: Questa canzone che è
0: messa. Giuseppe, Giuseppe, che ti ho fatto venire.
1: Questa canzone che hai messa, mi hai fatto, mi hai staccato il cuore.
0: Vero? Oh, mamma mia.
1: Mi hai preso in un momento un pochettino delicato.
0: Ah, mi dispiace, cos'è?
1: No, no, è perché, vabbè, ora la vigilia di Santa Fabronia questa sera. Chi ha più belle palonie? Santa Fabronia, questa sera gli attivi, vado, mamma mia, di sopra. E ci sarà il fuoco d'artificio, e sono fuori.
0: Però oggi è la vigilia?
1: Sì, San Giovanni Battista oggi anche.
0: Certo, oggi è San Giovanni Battista, quindi oggi è la vigilia di Santa Febronia, perché sarà domani. Oggi qui da noi si festeggia San Giovanni Battista, c'è la festa, la festa patronale.
1: Questa sera la chiesa madre matrice, che è la più vecchia della Calagonia, del 1640 la chiesa. Sono fuori, affacciano da porta e poi passano tutti i fuochi d'artificio. Non esce questa sera, domani esce poi. Che sarà, è bellissimo, eh? È emozionante, perché come affacciamo andare a posta ci sarà.
0: Ok, ho capito, ho capito.
1: Saluto a tutti.
0: Va bene, vuoi fare un po' di salutini?
1: A tutti, voglio bene a tutti, la radio bella. A Salvo, ma Salvo mi sta mancando, perché scusa per te, perché va, quando c'è il tuo compagno e il tuo segretario c'è un po' di risata di barzellette.
0: Lui è al lavoro, è al lavoro.
1: È impegnato con il suo lavoro.
0: È impegnato, Pippo, che ci vuoi fare, Peppinello?
1: Lascerà giorno, oggi si è aperto, lei sì, ma lunedì è scesa la messa di Stella, io la chiamo Stella perché... E anche se c'è stato quello che c'è stato, sempre io la guardo come una stella.
0: Ma aspetta, perché ti sto sentendo male, allora?
1: Ora lei sente e fa che se ci abitano i suoi figli, no? Li viene a vedere, cioè, perché lei abita un altro posto. Però io la guardo perché...
0: Ma di chi stai parlando?
1: Della mia ex stella.
0: La tua ex?
1: Sì. È bellissima, no, perché la voglio andare io,
0: sì,
1: 56 anni, ma si fa guardare una bella signora.
0: Ok, va bene.
1: Io, anche che c'è stato tutto questo manicomio, sempre io la guardo per quello che c'è nel mio cuore.
0: Certo, ho capito, va bene.
1: Sono cose che nella vita uno li deve capire.
0: Certo che li deve capire, voglia.
1: Non si può scordare un amore.
0: E certo che non si può scordare l'amore, Va bene, senti.
1: No, vuoi mettere la canzone bionda, rossa, bionda, amore? Come fa? Rossa, amore, bionda.
0: Va bene, ok.
1: Un po' d'allegria facciamo.
0: Va bene, facciamo un po' di allegria, bravo. Va bene, ok, la mettiamo dopo, Pippo, ti saluto.
1: Allegria,
0: bravo, bravo. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.
2: Non sa ci sta nemmeno un attimo. Tu sarai giù per campare, se la rigaccia ne

giorno stai con me, tu sei regina su come pare una favola. Nessuno da può assomigliare, si parla pure in realtà.

0: Ed era la voce di Annando Mariano insieme a Nancy. Allora, bella gente, andiamo ancora una volta con una piccola pausa, ma poi torniamo ancora insieme, con una bella canzone che ha scelto Steffi.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Cambia mood, cambia marcia.
6: Mondo Bici, rent car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
6: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
6: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Lui è Franco Ricciardi ed è stato richiesto da parte di Vittoria per l'amica sua. Ma parte così, direttamente, subito la prossima canzone, Bionda Mora Rossa, per Pippo da Palagonia.

0: Allora, voi lo sapete che ogni tanto, insomma, googlo di qua, googlo di là, tra una cosa e l'altra, ma insomma, stavo per te leggendo sta roba qua. Allora, durante un concerto, vabbè, il tastierista dell'orchestra, non vi dico quale perché insomma non stiamo lì a menzionare quale concerto è stato, dove si è svolto, eccetera, eccetera. Pare che il tastierista dell'orchestra si è sentito male. Il direttore ha chiesto al pubblico: c'è qualcuno che sa leggere la musica? No, non ci posso credere. Vabbè. Uno studente universitario ha alzato la mano ed è finito a suonare con l'orchestra davanti a tutti. Pensateci bene, insomma, può essere un'opportunità per tutti. C'è chi dice: ma perché non so, insomma, tua madre dice sempre di studiare la musica, insomma, quante volte, no? Magari a casa studia musica, che vedrai, invece voi non ascoltate, vedete? Poi arriva uno studente all'improvviso, cioè, finisce a suonare davanti a migliaia di persone. So, mai dire no a mamma che vi dà questi consigli, eh? Seguite i consigli di mamma, che mamma vi consiglia bene di studiare di qua, studiare di là, perché poi insomma può capitare anche una cosa del genere, eh? Devo salutare Bella Stella. Buongiorno Bella Stella, buongiorno tesorina, ti mando un bacio grande. Vabbè, tra poco arriva Bambola, Gianni Vezzosi.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Finito. Ti piacciono?
6: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie.

0: Moto, scooter e bici elettriche a Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
1: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
1: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
1: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

bella Stella, arriva anche la voce di Gianni Mezzosi, contenta la nostra bella Stella. Va bene, allora, avete mai visto tutti quei video che fanno a volte, insomma, che fanno anche ridere degli animali, ci sono un sacco di video di gatti, di cani, insomma, e le risate, ecco, il modo che hanno di dormire, eccetera eccetera. Ma tra tutti questi video, pensate un po', c'è uno di uno scoiattolo. Lo hanno beccato mentre sto scoiattolo cercava di portare appreso, insomma, cercava di trasportare un'arachide grossissima, era più grossa di lui. E vedete un po' che cosa è venuto fuori, insomma, cercava di portare appresa, di portarsela via in tutti i modi, era guffissimo, faceva morire dalle risate. Ma a volte anche noi sembriamo, insomma, non è che siamo meno agli animali, ad esempio quando entriamo nei supermercati abbiamo premura, dobbiamo comprare due cose, sto entrando per acquistare due cose, è l'ultimo orario, dobbiamo andare a preparare da mangiare, stiamo rientrando dal lavoro, entriamo di fretta, entriamo per prendere due cose, non prendiamo il carrello e poi tutto, cerchiamo di portare tutto così in mano, cioè siamo goffissimi, andiamo alla cassa che non ce la facciamo più, con pacchetti e pecchini che ci cadono da tutte le parti, non abbiamo neanche la busta appresso. Oh, vabbè, dai, insomma, ci scappa poi da ridere, no? Facciamo venire un po' da ridere, dai, diciamocelo pure, che facciamo venire da ridere. Bomba Atomica, Mary Milani, qui su Bella Radio TV.

0: Bomba atomica, Mary Milani, quando sono esattamente le 11:12 di questo 24 giugno 2026, siete collegati e state ascoltando squillino delle trombe, ecco, rullino i tamburi, bella radio, canzoni napoletane, ecco, vabbè, allora... E che ci vuole? Ma di cose strane ne accadono, sembrano strane, ma sono vere, verissime. Sentiamo un po' questo messaggino intanto, dai.
1: Buongiorno Antonella.
0: Buongiorno.
1: Volevo fare tantissimi auguri di buon onomastico, che si chiama Giovanna.
0: Che si chiama Giovanni e Giovanna. Sì, dimmi pure, Francesco Calogero.
1: E soprattutto fare tantissimi auguri a mio cugino Giuseppe Musumeci per il suo compleanno. Se mi fai ascoltare qualche canzone di buon compleanno, un bacione a tutti.
0: Facciamo tanti auguri a Giuseppe. Ecco. Giuseppe, ecco. Facciamo tanti auguri a Giuseppe Musumeci. Il suo compleanno era Giuseppe Musumeci, mi ricordo.
1: Come? Che si chiama tutto. Fare tantissimi auguri a mio cugino Giuseppe Musumeci per Giuseppe. Il suo compleanno.
0: Ecco, Giuseppe Musumeci, ti raccomando, tanti auguri di buon compleanno. Perché parli così? Perché Francesco, che ti succede? Le corde vocali, c'è qualcosa sulle corde vocali che non va. Dimmi pure, dai, vabbè, non fare così, ecco, facciamo tanti auguri, buon compleanno, vabbè, e può sembrare strano, ma è vero, non è una cosa finta, è vero, è lui, è Francesco. Tanti auguri. Sentiamo sta canzone qua, questa qui, vediamo un po' che auguri sono. Non lo so che auguri sono, però la mettiamo in onda. Ti faccio tanti auguri, Salvo Veneziano. Sentiamola insieme, dai.

0: Insomma, tra le tante cose strane, questa ve la devo leggere anche perché, vabbè, insomma, in un'epoca dove intelligenza artificiale, avatar e cose varie, insomma, il santo è tornato grazie all'intelligenza artificiale. Ma vi rendete conto? Anche i santi. Oh, è accaduto in un monastero di Cipro. È stato creato, pensate un po', un avatar in 3D di un santo medievale che addirittura, che cosa fa sto santo? Interagisce con i visitatori, i turisti possono letteralmente parlargli, cioè andate lì e avete modo di parlare con il santo. Insomma, vi rendete conto? Insomma, magari noi ci facciamo, ma tutti gli anziani, le persone anziane che, insomma, di intelligenza artificiale, di avatar, non ne capiscono una mazza, che cosa risponderebbero, eh? Ai miei tempi i santi apparivano, li vedevamo apparire, oggi invece rispondono, vabbè. Ma insomma, ma dove siamo arrivati? Ma che cosa accadrà ancora? Tra poco Andrea D'Amore con Io, Tu e Me Ma qui su Bella Radio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Mo quando mi stai vicino, si è cagnata la vita mia. Si ti rigo tutto nella camerata, pare che sia esagerato. Anzi, poi mi domanda, se non t'avessi mai incontrato, chissà chi mi fosse capitato. Sicuramente nata, nata che non dà niente di te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Eh già, bella radio Canzoni napoletane, pronto, buongiorno, con chi? Mi senti?
2: Sì.
1: Abbiamo Vincenzo, per caso, Vincenzo da Palermo, buongiorno caro. Vincenzino, come va? Tutto a posto? Allora, vogliamo fare qualche salutino, Vincenzo, vai, vai con i saluti.
2: Sì, saluto alle persone, con un bacio grande a tutta la famiglia, Maria,
1: sì,
2: Maria.
1: Sì.
2: Vittorio, allo chef Marilla, con un abbraccio enorme.
1: Va bene, ok. Vincenzo, ti mando un bacio e ti do appuntamento alla prossima, a domani, va bene? Ciao bello, ciao. Allora, sentiamo sto messaggio, dai. Sentiamolo insieme, c'è un messaggio vocale da ascoltare.
3: Buongiorno, bella radio TV, sono Maria da Vaghino, bacio e kiss, poi saluto tutto lo staff, la vostra famiglia, tutte le persone che chiamano, sono da casa e tutto un giorno circolare, mi avuto Sebastiano che la voglio molto di bene. Sua moglie, mia nave stellina, suoi piccoletti, diciamo che questo.
1: Ma parla lentamente, non si capisce.
3: Gente che non ci sono, mi guardano da lassù, tutte le idee che ti sento e famiglia, la chef moglie, famiglia, speriamo che si sente. E un abbraccio circolare a tutte. È una bella canzone di cosa? Da Nicola De Pani, esisti tu, ok?
1: Parla piano. Ok, un bacio anche a te, cara. Salutiamo Maria da Pachino. Il buongiorno arriva da... Ma non è meglio che scrivi, Maria, invece che mandi messaggi vocali? Dai, la prossima volta scrivi il messaggio, perché forse è meglio, va bene tesoro? Allora, il buongiorno da Santina, che saluta tutti noi di Bella Radio, alla quale poi si associano i saluti anche la Napoli Fish. Saluto il cugino Alberto Belfiore, la cugina Francesca, Francesco Calogero, Salvuccio Viscuso e come sempre un bacione al marito Peppe Farina. Ciao tesoro, ti mando un bacione enorme, Ciao Santina. Allora, poi c'è un grosso ti amo per la moglie Romina, che se, c'è un messaggino che dice così da parte del marito: sei il dono più bello che la vita mi abbia dato. Altro messaggio, questo è vocale pure, sentiamolo insieme.
4: Buongiorno Bidazza Milena,
1: buongiorno.
4: Faccio tanti auguri a mia figlia Giovanna e ai miei genero Giovanni,
1: sì.
4: A tutti quelli che portano questo bellissimo nome. Giovanni, Giovanna, saluto a Franco della Svizzera, a Franco Calogero, a Pippo di Patagonia, sì. A Stefi, a tutti quanti, ciao!
1: Ciao!
4: Una bella canzone di Maria Nazionale,
1: sì,
4: Bidazza.
1: Ma l'abbiamo ascoltata!
4: Ciao!
1: Buon ciao, canto. L'abbiamo ascoltata, ciao cara, l'abbiamo ascoltato una sera particolare oggi!
5: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
6: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
7: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo.
0: Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72. Con parcheggio.
7: Anche oggi a piedi.
8: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
9: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
8: Noleggio auto a partire da 30 euro.
9: Chilometri illimitati.
8: Anche senza carta di credito.
9: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
8: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. Cambia mood, cambia marcia.
10: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
10: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
10: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Buongiorno bella gente.
13: Buongiorno bella gente.
12: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: signore. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215.

0: 877-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Allora, ci sono. Ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati. Devo salutare tutti coloro i quali hanno mandato altri messaggini. Sentiamo quest'altro di messaggio, dai. Questo che ha mandato Francesco Calogero, sentiamo che cosa ha da dirci.
3: No, ci sono i miei nipoti che stanno dormendo, per questo non ti posso telefonare.
2: Ah, per questo parla così. Allora, per questo parli così, perché ci sono... Vabbè. E poi c'è chi scrive così. Ciao, mi fai ascoltare una bella canzone di Anthony? Ancora. Buongiorno per... Vediamo chi. Vorrei dare un in bocca al lupo a mio marito Giampaolo Di Stefano, che oggi sosterrà l'esame per il diploma della sua sposa Jessica, che lo ama da morire. Potresti mettere Te penso sempre di Giuse Attanasio? Grazie sempre. Ma sì, ma certo. E poi abbiamo quest'altro.
4: Ciao Antonella, un bacione da me, buongiorno, da mia moglie, a tutti i nostri clienti e a tutto lo staff di Bella. Vi salutiamo e niente, giornata faticosa oggi, ma siamo sempre qua.
2: Bene, okay? bene.
4: Dedico una bellissima canzone, se puoi, a mia moglie, di Giovanni Galletta.
2: Va bene, caro, va bene.
4: Si intitola Amore mio speciale.
2: Va grazie, bene, ciao. Puoi, un bacio. Ciao, ciao, un bacione anche a te. E salutiamo Giuseppe Lofaro e tutto il Forno delle Meraviglie, che si trova a Trappeto, esattamente San Giovanni la Punta, via Pierluigi Deodato numero 136. E vi ricordiamo che lì ci sono tante cose specialissime, buonissimissime, che vi fa trovare tutti i giorni, dalla colazione al pane appena sfornato, di tutte le tipologie, le pizze secche, le pizze a teglia, le pizze romane, insomma tutto quello che avete voglia di mangiare. Poi preparano anche dei piatti buonissimi, dei primi, dei secondi. Lui vi prepara tutto, perché è un grande. Allora, parte a salutare l'amico Giuseppe Lofaro, ovviamente saluto anche la moglie Daniela, vedremo un po' di accontentarti. Intanto dobbiamo ascoltare Melchiorre Antonia, qui su Bella Radio, con questa bellissima canzone che porta come titolo Quando sarà un momento, con il featuring di Gianni Vezzosi. Melchiorre Antonia.

0: sarà il momento. Me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Buongiorno bella gente.
9: Buongiorno bella gente.
8: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
10: Siamo giunti al termine, siamo giunti al termine. Allora, devo salutare, devo fare quattro salutini così qua e là. Devo salutare Tony D'Antoni, tutto il suo comitato, tutto il patronato, appunto. Ciao Tony D'Antoni. E poi devo salutare Lia da Caltanissetta. Buongiorno, come stai, Liuccia? Mandiamo un bacio a Lia. E con tanti, appunto, tanti bacini. E poi ancora devo salutare tutta la famiglia Patanè, gli amici che mi seguono da Sciacca, quindi lobbistica della ceramica di Sciacca. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, buongiorno a Giuliana, Luciana, qual è Giuliana? Buongiorno Luciana, buongiorno Rossella, buongiorno al marito Vincenzo, buongiorno a tutta l'intera famiglia. Allora, io vi lascio con una canzone, ecco, ultima canzone di oggi, qui su Bella Radio, Un milione vase a Anthony. E non è proprio l'ultima, perché poi dopo sentirete anche le altre che mi avete richiesto. C'era Te penso sempre di Giuseppe Attanasio, e poi ancora c'era qualcuno che voleva ascoltare Gianni Celesti.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: Sal Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: giorni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne so ne guardi.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo
0: incontrati.
1: Che sta canzone che ci faccio usare.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
11: Le più richieste del giorno.
10: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.
3: Nando Mariano e Joseph, Te voglio bene.
4: Quanta volta t'hai incontrato, con pensiera t'hai parlato, quanta volta che sta paura, affermate che sti parole.
5: Quanta volta m'hai scedato, non cuscina m'hai abbracciato, quanta frase m'hai

0: Bella compilation. Posizione numero 12.
1: Ma che vuoi? Tu mi hai visto mezza foto? È già innamorato.
0: Franco D'Amore. Tu sì? No manicomio.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: Non pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma del momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti faccio mai suonare, perché sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu ti vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, posizione numero 9.

0: Bella compilation, posizione numero 8. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

0: Che significa 4 match?
1: Bella compilation, posizione numero 6. Stefania Lai è più giovanette.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
0: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
0: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
0: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4.
1: Rico Femiano, Guayunce.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Compilation.
9: Bella Compilation.
8: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
10: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
11: Mi è appiccicato, non sapi ma sta, non è capitato mai per ora. Chi stufo cambietta non sa può studà,

0: sbagliato a suo tempo. Oggi fa 80 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
3: Come si è fatto questo con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io ti fa capire quanto ti voglio bene. Sono io che dico che si possa cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Canzoni napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
3: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mia zittita. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arriva a che tu mi piace. Ma basta poche idee perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzire.

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
7: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
6: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
7: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
6: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
7: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.
11: La Nina e Franco Ricciardi.

0: giustuta luce.
1: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
2: Canzoni napoletane.
3: Franco Moreno e Mario Trevi, 20 anni fa.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

canzoni napoletane. Valeria Giuffrida, che stronzo sei?

canzoni napoletane. Renzo Arbore, che lalla,

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
0: Bella.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: un'opera d'arte?
3: Già, ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
7: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
7: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
7: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Gino Coppola, O Prim'Amore.

0: rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Piero Sala. Francesco Bivona. Cor Carnal.

canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

Canzoni napoletane. Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Sono le 15 e 2 minuti.
7: Bella Radio. Bella
6: Radio. Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'ingresso di correnti un po' più umide dal Nord Africa sta portando in queste ore della variabilità anche in Sicilia, con qualche acquazzone temporale sparso, soprattutto sulle aree interne e sul versante ionico, fenomeni comunque in rapido esaurimento entro la serata. Si ripristinano infatti entro mercoledì condizioni più anticicloniche, dunque tempo stabile e soleggiato, con al più qualche nuvola sparsa sui rilievi, ma basso rischio di fenomeni. Nella giornata di mercoledì le temperature si mantengono stazionarie, tipiche del periodo, valori massimi intorno ai 30 gradi, qualcosa in meno sulle zone costiere più esposte alle brezze marine, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
2: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

sento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Gianni Ventura, come si fem?

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
2: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, la cartolina non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con tuo nome,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traino, Renato Caratolo. Io non so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Senti, compagne.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
1: 330 670 894. Bella. 330 670 894.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia,

0: in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Mauro Nardi non ne ovvero niente.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Canzoni napoletane. Giovanna De Sio, N'amore impossibile.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Joseph, cuore mio.
1: Pronto?

0: canzoni napoletane.
1: Revisione in scadenza.
2: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Non solo alcolici.
8: In grosso e dettaglio.
7: Spegni la tua sete.
8: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
7: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
8: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
7: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
8: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
7: Info 348 10 50 454.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
10: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
11: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
10: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
11: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
10: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
11: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
12: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
13: Bella Radio.
14: Sono le 17 in punto.
15: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore qualche fenomeno riguarderà le aree interne della Sicilia, ma saranno in esaurimento con il passare delle ore. Dunque ci attende una serata su tutta l'isola con cieli sereni o al più lievemente velati. E per la giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista. Nel corso del pomeriggio avremo ancora temporali di calore localmente nelle aree interne. Le temperature massime diurne non saranno eccessivamente elevate, infatti il termometro non andrà oltre i 31-32 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Attenzione, attenzione, madame, messieurs, è arrivata Mary Milani. Ciao, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, finalmente sono arrivata. Eccomi, puntualissima, alle 17:08 minuti. Noi siamo presenti, pronti e carichi soprattutto per dare il via a questa nuova giornata. Anche oggi insieme tanti auguri a tutti coloro che portano il nome Giovanni e Giovanna. Oggi è la festa di San Giovanni, quindi voglio fare tanti auguri di buon onomastico a todos, ragazzi, buon onomastico. Adesso io sono qui e vi aspetto come tutti i pomeriggi. Mandatemi i vostri messaggini al 388-8292-885. Mi raccomando, tra un po' vi inizio a leggere e poi come sempre inizieremo anche a prendere le telefonate, perché ormai questa è una cosa diventata parte integrante del nostro appuntamento. Vi aspetto. Intanto si parte, si inizia con Enzo Barone, Marco Galone, Ghilla d'Indolietto. 388-8292-885. Vi stavo dando il numero di Antenna 1, sono impazzita oggi.

0: possa ricevere.
1: E questa è Bella Radio, che è la Dintolit, Enzo Barone e Marco Calone con questo bellissimo brano. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Allora, siamo pronti, continuiamo con i vostri messaggini. Ciao Bella Radio, ciao Mary, ciao Mimmo, un bacio Gioia, un bacio grande grande. Raga, sempre 3882 92885. Il mio amicone Salvuccio vi scuso, eccolo qui. Buon pomeriggio principessa Mary, mi sei sembrata con questa presentazione la Rotino, muola fobice cudenda. Saluto te, bella Stella, Sebastiano Tora, Antonio Mascari, Giampiero Napoli, la signora Santina, il marito Peppe Farina e tutta la Napoli Fish, anche il signor Midici e il figlio Giovanni. Ti voglio bene, un buon proseguimento di serata anche a te, sa, ti voglio bene, rimani qua con me raga. E adesso arriva anche Ida Rendano, ascoltiamo Con Amore, dopo si ritorna insieme.

0: canzoni napoletane.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Oh, oh, oh. Sono napoletane. Ma

Ciccio Merolla, Malati su Bella Radio, siamo arrivati alle 17.22. Allora, tra un pochino si inizia a chiacchierare, come sempre vi ricordo lo 095 87 39 658. Raga, tra un pochino si chiacchiera, adesso arriva Nino D'Angelo, arriva il brano che porta come titolo La Giacigliuta a te, anche questa richiesta da voi.

resti sicuramente all'interno del nostro appuntamento. Nino D'Angelo a Giosciliuto a te. Ciao Mary, sono Stefi. Ciao Stefi, mi saluti tutto lo staff di Bella, mio marito Alfio che amo tanto e mi richiede solo noi, sotto la luna, dirci di sì. Te la faccio ascoltare dopo, amore. Poi il mio amicone Salvuccio, principessa, mi fa ascoltare la Milani con il brano Fino all'alba. Sì! Salvo, sì, sì, sì. Anzi, sai che ti dico? La mettiamo subito, immediatamente, immediatamente, subitissimo. E ce l'ascoltiamo, anche perché questa non la sentiamo da un sacco e Fino all'alba per me è bellissima. Te la dedico, sa, con tutto il cuore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Anche oggi a piedi.
5: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
6: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
5: Noleggio auto a partire da 30 euro.
6: Chilometri illimitati.
5: Anche senza carta di credito.
6: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
5: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bentornati in diretta, buon pomeriggio raga, le 18 e 4 minuti. Abbiamo un ospite speciale in questo pomeriggio meraviglioso che ci è venuto a trovare per presentare il suo nuovo brano uscito proprio oggi. Io vado a dare il buon pomeriggio, il ben ritrovato a lui, Gioele,
1: buonasera,
0: Spadaro.
1: Buonasera a tutti, ciao Mary, come
0: ciao,
1: stai?
0: Gioele, io sto benissimo, tu come stai?
1: Tutto bene, e oggi è uscito il brano nuovo, estivo, Sole, Mare e Discoteca. Sul canale Sia Musica.
0: E quindi oggi mi sei venuto a trovare, anche perché è l'ultimo brano che è uscito, non mi sei venuto a trovare, e ora ti
1: quella
0: sento per...
1: Quello con il maestro Gianni Vezzosi, canta insieme con me.
0: Che salutiamo.
1: Certo, ciao zio Gianni.
0: Che tra l'altro è andato davvero, e continua a andare davvero molto molto bene, un brano che è bello, è bello. Quindi oggi alle 11.30 è uscito il nuovo brano Sole, Mare, Discoteca.
1: Viaggia sole, mare, discoteca.
0: Raccontami un pochino di questo brano prima di presentarlo. Chi te l'ha scritto? Come mai questa scelta? L'hai chiesto tu, un brano estivo? Raccontami.
1: Allora, all'improvviso è arrivato un messaggio.
0: Ok.
1: Un audio, una traccia audio. L'apro e l'ha inviata il maestro Gianni Vezzosi.
0: Ok.
1: Autore del brano. E subito l'ascoltate e mi è piaciuto, orecchiabile. E niente, l'abbiamo fatta, siamo andati dal maestro Giuseppe Santorocito, che saluto, ciao maestro Giuseppe.
0: Lo salutiamo.
1: E subito abbiamo fatto gli arrangiamenti e tutto. Abbiamo registrato, abbiamo fatto il video, siamo andati a Taormina e abbiamo uscito il pezzo.
0: Quindi è stato Gianni che te l'ha dato,
1: certo,
0: questo brano.
1: Autore del brano,
0: Gianni Vezzosi. Quindi video girato, aspetta, tu quando l'hai sentita che hai pensato? Ti è subito, piaciuta subito?
1: Certo, orecchiabile.
0: Bella, dici, questa è mia, brano che mi piace, movimentato, anche perché questo è il tuo terzo singolo.
1: Sì.
0: Tuo proprio personale.
1: Quarto,
0: il quarto, scusami, il primo è quello dedicato al tuo papà, che è più lento. Poi c'è stato Non si può fare, che anche quello è più lento. Poi c'è stato il brano con Vezzosi, il duetto che avete fatto insieme. E adesso è uscito questo bellissimo capolavoro che invece è totalmente diverso rispetto allo stile sempre fatto. Quindi direi che

0: ci sono molto.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Sole, mare, discoteca! Siamo ritornati, bellissima Gioele! Bella!
4: La bella canzone.
3: Bella!
4: Molto orecchiabile.
3: Ma soprattutto estiva, capito?
4: Molto che estiva.
3: Ci voleva. Diciamo che il quarto singolo è stato proprio, come dire, la ciliegina sulla torta dopo tutti quelli,
4: esatto,
3: che hai fatto.
4: Esatto.
3: Penso che ti sei anche divertito a fare il video.
4: Certo, moto d'acqua.
3: Penso che è stato il più divertente di tutti quelli che hai girato fino adesso.
4: Certo. Bene, un bel giorno, una bella giornata.
3: Avete preso la moto d'acqua, la barca, insomma, vi siete divertiti, complimenti.
4: Mio papà si è tuffato a mare.
3: Ha fatto bene, che fa?
4: Giovanni pure.
3: Sì, dovevano guardare, ma non ho capito, hanno fatto bene. Invece dimmi, tu che ne pensi? Tu sei più, allora, in base al tuo tono musicale, in base alla musica che di solito canti con che scegli, sei più melodico, sei più per i brani importanti, classici, però questi ci stanno ogni tanto.
4: Sì, ovvio.
3: Per andare a giocare un pochino. Prossimo brano già ci stai pensando?
4: Sta insieme con me, quello ha detto con il maestro Gianni Pezzoso.
3: Ecco. Quindi diciamo che ci sono anche tante novità.
4: Certo.
3: Non ci si ferma.
4: Tantissime.
3: Ma te la posso dire una cosa? Quando l'hai sentita? È stato amore a primo ascolto. Quando sei andata in sala di registrazione, è venuta fuori subito?
4: Sì.
3: Immediatamente?
4: Bellissima, è venuto un capolavoro.
3: Ne sono convinta pure io, anche perché adesso che arriva il periodo estivo, cioè siamo nel fiore del periodo estivo,
4: certo,
3: questa anche durante le serate, andarla a cantare è sicuramente anche più

0: divertente rispetto ai brani più importanti che non devono mai mancare. Va bene, invece di dopo mi dai anche tutte le info per quanto riguarda gli eventi che ci sono, tutte le varie situazioni. Che ne dici se andiamo con un altro brano tuo, molto diciamo più importante, un altro brano di quelli belli, e lo rifacciamo ascoltare?
1: Canta insieme con me.
0: Vuoi ascoltare quella con Vezzosi?
1: Sì, canta insieme con me, con il maestro Vezzosi.
0: Gli mandiamo un bacio, Gianni.
1: Un bacio.
0: Ah, aspetta, prima che la mettiamo, perché questa non l'hai presentata, voglio spendere due parole su questa canzone, anche perché sì, tu con Vezzosi, con la musica di Vezzosi ci sei cresciuto.
1: Ovvio.
0: Diciamo che è sempre stato il tuo mentore, cioè proprio quando canti, quando ci sono le sue canzoni, tu le sai tutte a memoria, sali sui palchi, le canti pure tu, diciamo che ti ci rivedi tanto.
1: Sì.
0: Prima di realizzare questo brano, da quanto tempo desideravi fare un duetto con lui?
1: Da piccolo, avevo 7 anni.
0: Quindi
1: tiravo cantare insieme a lui e usciva una canzone con lui.
0: E quando lui, questa te l'ha fatta a sorpresa o gliel'hai richiesta tu?
1: Lui a sorpresa.
0: Quando lui ti ha mandato questo brano, che hai pensato?
1: I vecchi tempi.
0: Ti sei emozionato?
1: Sì, mi sono emozionato molto.
0: Perché dire, cioè, un sogno che tu avevi nel cuore, finalmente sentire che c'era l'opportunità di cantare insieme. Penso,
1: sì, perché
0: che...
1: rappresenta tutta la nostra storia. Si tratta di una storia vera, infatti si vede nel video dove io ero vicino a lui, che lui suonava, faceva cantare Scugnizza.
0: Vero?
1: Sì, la canzone Scugnizza.
0: Ti faceva cantare questa quando eri
1: Scugnizza. Scugnizza. Andiamo con canta insieme con me.
0: Torniamo dopo!
2: Come si è fatto questo con Rosy? Io mi ricordo quando si è venuto a Roma, perché io con papà stavamo sempre insieme. Faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavano con il papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le canta. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luci

0: Cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Non solo alcolici,
5: in grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete,
5: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
4: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
5: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Paura in onda.
12: C'è e si sente. Un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
13: E noi siamo ritornati, perché il computer mi ha fatto partire la canzone. Aspetta che devo fare tutto. Eccoci qua, siamo ritornati dopo aver ascoltato il duetto di Gioele con Gianni Vezzosi. Ma senti, avete in previsione di fare qualche altro duetto, tutte e due?
14: Può essere c'è qualcosa in arrivo.
13: Può essere che si sta duetando. Ma tu ormai ti affidi solo a tutti i brani scritti da Vezzosi, vero? Quasi tutti.
14: La sua penna e la sua mano è buona.
13: È vero, perché comunque tu hai proprio quel modo, hai quello stile, hai quell'amore proprio sfegatato anche per quella che è la sua musica.
14: Sì, Ma da piccolo.
13: C'è un brano in particolare che ti piace suo? Che tu magari pensi, questo mi sarebbe piaciuto cantarlo, mi sarebbe piaciuto come brano mio.
14: La figlia del mio amico, non ce n'è tanto.
13: Vabbè.
14: Non posso amare te, lui non sa.
13: Ecco, inutile chiedere qual è quello preferito. Cioè, sono veramente tanti. Va bene, senti Gioele, allora per prima cosa, dopo la riascoltiamo, però ricordiamo a tutto il pubblico che ci sta ascoltando che oggi è uscito il tuo nuovo singolo. Sì.
14: È uscito Sole, Mare e Discoteca nel canale Sea Music. Mi raccomando, andate a vederlo. E per avermi nelle vostre feste, contattare il numero 347-788-4953.
13: Ora tra un pochino lo ridiamo, però la cosa principale, soprattutto oggi, domani, dopodomani, è condividere anche l'audio del nuovo brano, perché già c'è anche su TikTok.
14: Sì.
13: Quindi divertitevi, andatevene al mare, andatevene in spiaggia, mangiatevi un gelato, quello che volete, e condividete l'audio, anche perché...
14: Spiaggia, sulle mare, discoteca. Mi raccomando, utilizzate il suono, eh.
13: Divertitevi a fare tantissimi video. E visto che comunque hai dato anche i contatti, ci vuoi dire anche se ci sono degli eventi privati? Sicuramente ne hai tanti, ma quelli non li menzioniamo, perché
14: sì,
13: comunque lì non si può venire. Ci sono eventi dove magari sarai ospite di recente, dove ti si può venire a vedere fuori? Stay tuned, diciamo.
14: Momentaneamente
13: così.
14: Momentaneamente non ho locandine, però appena ho le locandine le metterò.
13: Tutte nel profilo TikTok.
14: Sì.
13: I contatti li diamo tra un po'.
14: Tra un po' vi do altri contatti.
13: Vogliamo TikTok, Facebook,
14: Instagram.
13: Tra un pochino diamo tutto, perché noi vogliamo ascoltare un altro brano tuo prima.
14: Aspetta,
13: di fare...
14: ti interrompo un secondo.
13: Sì.
14: Voglio salutare Giuseppe Vaccalluzzo, Luigi Vaccalluzzo, Giuseppe Russo, che la location Vaccalluzzo, il parrucchiere che si vede nel video Sole, Mare e Discoteca.
13: Sono loro?
14: Sì, li voglio salutare.
13: Quindi diciamo sponsor del video
14: Vaccalluzzo e figli.
13: Li mandiamo un bacione anche a loro. Noi. Comunque dopo ti faccio fare anche tutti gli altri saluti, stai tranquillo perché il momento saluti arriva,
14: sì,
13: però
14: sì,
13: è giusto anche menzionare loro. Senti, che ne dici se ascoltiamo anche Non se può fa?
14: Andiamo ad ascoltare Non se può fa. Forse è un errore.
13: Questo amore che non se può fa, torniamo dopo!

0: che pure questo è bellissimo. Bello, bello, bello.
1: Grazie.
0: Un altro di quei brani che abbiamo cantato, ricantato, e insomma lo continueremo a cantare.
1: Certo.
0: Ci mancava che non si faceva così. Senti, allora possiamo dire anche che comunque adesso ci rilassiamo durante il periodo estivo, ci dedichiamo alle serate. Certo. Nessun brano nuovo, perché comunque nel periodo estivo questo è il tormentone estivo. Poi ci si rivede al rientro delle ferie.
1: Settembre.
0: Esatto, sarà a settembre l'arrivo per quanto riguarda i nuovi brani, anche perché so che nel tuo calderone ci sono tantissime novità.
1: Tante novità.
0: Per tutti i gusti e per tutti i sapori, quindi non svegliamo niente. Stay tuned, diciamo solo così, stiamo arrivando. Senti Gioele, prima di fare tutti i saluti io vorrei che ancora una volta tu vai a ricordare quelli che sono i contatti per averti negli eventi. Sì. E anche i contatti per come seguirti.
1: E allora su TikTok Gioele Spadaro Official. Mi trovate subito.
0: Perfetto.
1: Lì ci sono tutti i contatti.
0: Ok.
1: Comunque vi dico il numero: il 347-788-4953. Risponde Giuseppe Santonocito, il maestro.
0: Perfetto. Giuseppe. Quello è il numero del, diciamo, di colui che si occupa di Gioele. Ma tutti coloro che l'hanno avuto, ti ho visto, serenate, eventi privati, ne hai fatti tantissimi. Sì. Si continueranno a fare. Gioele, secondo me, merita tanto. Io te l'ho sempre detto.
1: Ci sono tanti eventi privati.
0: Ovviamente quelli non ha senso dirli perché non si può andare, sì, però quelli che sono compleanni, feste, come dicevo prima, anche tantissime serenate,
1: sì, sì.
0: Di tutto e di più. C'è un telefono che squilla, pardon. È il tuo?
1: Sì, forse è quello.
0: Fregatene. Quindi quello è il numero telefonico per avere Gioele. Poi Gioele Spadaro Official su TikTok, Facebook, Instagram.
1: TikTok.
0: Ecco, il social principale. Vuoi fare qualche salutino in particolare?
1: Voglio salutare mio papà e i miei fratelli Orazio, Lino. Saluto anche il mio amico Ruben. Poi voglio salutare il mio grande amico Massimo Fichero. Un bacio vita mia, ti voglio bene.
0: Senti, voglio farti una domanda.
1: Sì, sì. Dimmi.
0: Qual è la canzone che amano di più in famiglia? La tua canzone?
1: Ce ne sono tante. Caro papà, specialmente che mio papà ama molto.
0: E poi?
1: Non si può fare. Tutte le mie canzoni.
0: Tutte le tue canzoni, ok. Ma ce n'è una in particolare che tipo cantano, che li senti cantare?
1: Non si può fare, caro papà.
0: Ah beh, tutte quante, tutte. Diciamo, non c'è. Questa Sole Mare Discoteca ancora è troppo fresca.
1: Già, l'hanno sentita in anteprima.
0: Quindi già la sanno a me. La tua preferita?
1: Sono tutte le mie canzoni preferite.
0: Non ce n'hai una nel cuore? Che tu dici non vedo l'ora di cantare questa. Ok.
1: Al sole, mare
0: e discoteca. Al momento è così, va bene.
1: Un abbraccio
0: Gioele.
1: A mio zio Gianni Pezzo. Sì, ti voglio bene zio Gianni.
0: Ricordiamo ancora una volta di condividere l'audio.
1: Torno in campo.
0: Quando?
1: Tra pochi mesi. Stiamo arrivando.
0: Volevo dire un'altra cosa. Ricordiamo ancora di condividere l'audio.
1: Ragazzi, andiamo ad utilizzare il suono su TikTok e andiamo ad ascoltare Sole Mare Discoteca su Sea Musica.
0: Ecco, condividetelo, è uscito oggi alle 11.30, mi raccomando. Gioele, io ti ringrazio per essere stato con me e ti aspetto come sempre nuovamente.
1: Voglio salutare pure le mie cognate, Jenny e Alessia. Vi voglio bene, pure i miei nipoti, Annata, ciao Nata.
0: Non devi dimenticare
1: Francesca,
0: nessuno.
1: Domenico, Leonardo. Vabbè, diciamo, tutta la mia famiglia.
0: Al completo.
1: Mio zio Salvatore, mia zia Maria. Saluto a tutti. Vi voglio bene.
0: Vi mandiamo un bacio grande. Noi ci salutiamo con Sole Mare.
1: Sole Mare Discoteca.
0: Grazie,
1: un bacio, ragazzi.
0: Gioele.
1: Alla prossima.
0: Ciao, tesoro.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti.

0: sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: mamma. Complimenti anche ad Andrea D'Amore. Allora, scusate, ho sbagliato telecamera, che sto riprendendo. Siamo ritornati dopo quest'altro bellissimo brano, dopo aver avuto anche Gioele insieme a noi. È stata una giornata piena oggi, ospiti, bello, contenta. Andiamo a leggere quelli che sono gli altri messaggini. Oddio, l'ha già perso. Come fa? Ciao, potete mettere io tua mamma di Andrea D'Amore appena messa. Ciao Mary, sono Davide, per i miei amori Giusy e mia moglie, per i miei amori Giusy, mia moglie e mia figlia Noemi. Saluto anche mia cognata Marta e mia suocera, ciao. Poi mettete io Andrea D'Amore, io tua mamma già messa, troppo bella, la mamma Grazia la dedica a sua figlia Giovanna che ha fatto l'onomastico, gli facciamo tantissimi auguri, buon onomastico a tutti Giovanna e le Giovanni e Giovanni. Sì, voglio mandare un grande ti amo a mia moglie Romina dicendogli che è il dono più bello che la vita mi abbia mai fatto. Che belli. Dada, voglio la diretta, amore, domani torno. Domani torno in diretta, oggi abbiamo avuto Gioele, abbiamo chiacchierato, scritta da Gianni. Sì, tutti i brani di Gioele sono scritti da Gianni, amore. Ti mando un bacio con un ti voglio bene. Tra pochissimo ritorno, arriva proprio Gianni, te la dedico, bella stella, tesoro, arriva Vezzosi, tu per me sei assai importante.
1: Parla sempre le stesse cose. Che tu non grida mai la verità, ma che tu dica fa.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Non c'è.

Gigi Finizio, un angelo, e con questo brano, ragazzi, siamo arrivati al termine anche per oggi della nostra puntata. Voglio mandare un bacione grandissimo alla mia bella Lia. Lia, ti voglio bene, ti mando un bacio. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 17 alle ore 19. Oggi abbiamo avuto Joelle, quindi abbiamo avuto poco tempo. Domani ci riprendiamo, facciamo tante telefonate e tutto il resto. Mi raccomando, condividete il suo nuovo singolo, Sole, Mare e Discoteca. Ci risentiamo domani, ciao! E auguri a tutte le Giovanna e a tutti i Giovanni.

0: ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già, ma dove hai imparato?
1: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Franco Ricciardi, Doie Parole.

0: Melchiorre Antona e Gianni Vezzosi. Quando sarà un momento.
1: Io sono comare tuo innamorato.

0: un nuovo momento me l'hai già sposato. Sì, me l'hai già sposato.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
3: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella
8: Radio. Canzoni napoletane.
9: Salvo Veneziano. Gelosa è chi sta amore.
10: Arru-

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
4: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
4: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
4: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella. Perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.
8: Canzoni napoletane.
9: Gianni Fiorellino. Mamma, te vo vedere.

0: Sole, caldo, balcone inutilizzabile. Stop! Ci pensa VP Tende da Sole di Parisi Vittorio. Tenda da sole a braccetto 3x3, tessuto parà, montaggio incluso, solo 300 euro. Hai capito bene? 300 euro! Chiama adesso 377-351-6068. Ripeto, 377-351-6068. A Catania, in via Gramignani 148. Pergotende bioclimatiche, gazebi, ombrelloni, zanzariere, sopralluoghi e preventivi gratuiti. VP Tende da Sole. Prezzi che fanno ombra alla concorrenza.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Anthony, non sa da mai sapere.
7: Sta vita com'è strana, te cagni cose senza manca d'avvisa. Io non me l'aspettavo, che dei propri me poteva innamorare la moglie di un amico.

0: volesse tornare quella sera. Quando coraggio hai ti parlaci. Avevo bisogno di un abbraccio mio. Papi c'ha chi lo fuoco che si è restituata. Pare che a te già l'avevi scritto questa storia. Sbagliando solo a ci fa incontrare troppo tardi. Perché se ti avessi incontrato prima, fosse stata moglie e a mamma dei figli miei.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: adesso.
1: Vado adesso.
0: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una carrellata di musica. Puoi ascoltare e guardare senza interruzioni.
1: Portaci sempre con te.
0: Seguirci in tutti i nostri canali. Scriverci, consultare il nostro palinsesto. Salvare i tuoi brani preferiti e molto altro. Da ovunque ti trovi.
1: Da ovunque ti trovi.
0: Cosa aspetti? Entra anche tu nel mondo di Bella Radio. Disponibile per tutti i dispositivi.